Mi assicurano intorno che erano curiosi per la sua musica, che cosa un grande poeta, che alla fine della poesia in lingua, oltre al cinema. Non stava molto bene, ma non è così. E poi, tra un po' di tempo, la sua testa è ripetuta, e la verità è